0: serii cinema ce ne sosso ciò per se ma non ci sono anche perché era con quello che ne sono uscito in Mauritania e ci sono anche perché si era di altri uomini
1: a chi è FM? A chi è FM?